0: Et puis il mène au combat. Panda.
1: With from within.
0: Panda. Tu comprends ça, ma petite? Dis gloire. Dis gloire, gloire. Dis gloire, gloire.

Mwen kon nou pa plage mwen kon nou pa vive lò. Mwen nou pa plage mwen kon nou pa vive lò.